0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Bond, Jan Berg.
2: Max, era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max. La tua facilità non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.